0: On quitte le Giunzani pour aller retrouver Christophe Zagaglia entre Fiumorbo et Castello.
1: RCFM et Campa Cui.
0: Vous avez besoin d'un café, ça tombe bien. On va pousser les portes de l'établissement d'Ange Chiodi, jeune commerçant à Ghisona Chagar.
2: Dieulogu discontro di a Ghisona Chagar. Angelo Chiodi, 27 anni, ha avuto l'opportunità di ribiare il caffè di uso paese 6 anni fa.
3: Prima ero studiato in corti, giunta a venire di mio studio, mi sapeva mica troppo ciò che volevo, e c'è stata l'opportunità di ribiare il caffè, e allora faccio più di 6 anni che sono qui. Non è mai stato un mistero, mai si è fatto così piano piano. Per me era normale di avere già l'opportunità di ribiare il commercio, in più un paese ne me, di un piacere, perché fai un po' appena un regione, di vedere che il fatto di non chagare di un paese, dentro un paese. Dunque, si vede che la gente sono molto contenta di trovare un commercio di prossimità, c'è il pane, fai mangiare, fai esercizio, dunque tutto è fatto perché la gente sia veramente per non stare in un paese con piacere.
2: Angelo Abarto tutti i giorni.
3: I clienti per la più parte sono paesani, sono gente di regione, sono assai agricoltori, di un luogo assai portato all'agricoltura. Ouvrieri di una pena di lutto, di abbastimento, di appena veramente, sono veramente tutta la gente che si confonde noi in suo caffè. C'è stato a Zugiale che la gente si ritrovano, che la sia a mano il caffè, apriamo a buon'ora, apriamo a 6 ore, che si ora il caffè a parte, dunque l'ouvriere, la gente che lavora, quelli che sono fuori, tutto il mondo si ritrovano qui per bere un caffè. Dopo una giornata c'è sempre sul passaggio, c'è la gente come fermo appena panateria e tutto, c'è la gente che si ferma per bere un pane, bere un caffè, gli scorrono. E dopo mezz'ora, come fermo appena di mangiusca, qualche riparo e tutto, tutta la gente si ritrova, ci sono giorni, come stamattina c'erano parecchi giorni, ci sono dopo gente che vengono si bere un caffè, dopo ci sono gente di passaggio, tutto il mondo si ritrova. Sino a sera per l'aperitivo di noi, dunque, a parte dipende l'ora, ma niente, si ritrova di noi all'ora dell'aperitivo per passare una stonda e tutto si passa bene.
2: E qui si va già mondiale.
3: Più o meno noi facciamo una carta semplice per fare appena di ribasti così, per, soprattutto per venire un luogo ouvriero, per niente di passaggio. E dopo, ogni volta a settimana, facciamo un ripasto che la sia tiani, che la siano piatti vati. Piemo, proviamo di più la produzione, che la sia carne, che la sia legumi, da tutti. La gente di Rugnone, per provare di fare un po' Rugnone, di lavorare con tutti questi agenti, ci sono parecchi giorni di noi che sono installati, donc proviamo di lavorare tutti insieme.
2: Continua a fare campa sul luogo e con speranze dans du Lucchiodi per uso caffè di Ghisona Chagar.
0: Cette kyrielle de portrait, vous pouvez la retrouver en intégralité ce mardi à partir de 13h, puisque vous aurez la possibilité d'écouter Et quand pas cuit, le mag, toujours autour de Ghisonach. Voici Benabar avant votre horoscope.

0: integra come parametro pertinente criteri come un duelenterato un ascendente o un duelenato un ascendente. Sono logiche che ci convenano ed è capito che siamo da consento con una parte di suo rapporto, ma secondo noi un presente mica e garantie necessarie da permettere un statuto veramente protettore.
1: Il Consiglio Municipale ha incubato all'unanimità la creazione di un posto di polizia municipale nei quartieri sud di Bastia. E poi, in portiere, il Consiglio Municipale ha dibattuto sul piano di salvezza in piazza da poi 2021. Questo documento organizza già la risposta della municipalità in caso di catastrofe, incendi, inondazioni e tempesta. Il mondo conta più di una quindicina di rischi maggiori. Il portiere è dunque equipato di un posto di comandamento e di un centro d'accolta a Usomer. Jean-Christophe Angeli.
2: Di sicuro che l'affare di un risico è diventato di un indiogo maior, mica solo diciamo un affare limitato, ma un affare permanente o quasi. Si sa che, dal punto di vista di voghi, di un risico di incendi, di l'acquade, di tutto ciò che tocca a risico tecnologico, c'è di sicuro un indiogo tamanto e non si può mica continuare come tanti anni fa, considerando che non è mica importante. Oggi, comune di Portivecchio ha sviluppato una strategia vera, nuova, e ma continua a dissuvirlo, tenendo conto dell'evoluzione climatica, ambientale, generale, e promuove per i portivecchiaci una strategia vera e mica solamente una reazione puntuale.
1: E poi 8 persone sono state interpellate in Corsica, in continente, il 29 di settembre scorso, in un affare di traffico di droga tra Spagna, il circondo parigino e a Corsica. Sono state messe in esame e mandate in prigione in modo provvisorio. Nessun cartolare a parte in marzo. 7 persone erano già state messe in esame. La nuova fase di interpellazione ha permesso di già 1,2 kg di cocaina, circa 5 kg di canapu, 28 kg di resina e canapu e guagi, e 15 €10.000 di frasca con prodotti lusso, un scooter T-Max, munizione e 15 telefonini.
3: Mica di Corsica prima, né di Corsica Zerra, da poi ieri a Nanta Via Stella.
1: E 100% di giornalisti in posto sono in greve, a chiama di USNG e di USTC, papalizza un manco i mezzi, posti che vermani bioti, assai travagli e un clima sociale sgraito, senza risposte favorevoli, le squadre si dicono pronto a battesi, un preavviso di greve è illimitato, semplicemente per avere i mezzi per poter lavorare, spiega Frederic Danesi, il rappresentante sindacale di USNG, vuole mettere i mezzi per proporre ai corsi un'informazione di qualità.
4: Il pericolo è doppio, vale a dire, principalmente l'hai detto per i nostri telespettatori, per quelli che ci stanno assenti, ed essere presente non te lo darà. Non avere i mezzi di proporre un'emissione, un'informazione di qualità. E tutto questo domanda a mesi, domanda a noi diante del terreno, diante dei scali, diante un plateau, diante di girare un regia, bon, dappertutto. E qui, per questo momento qui, si diamo anche una mica intesa. E noi, si verrebbe dal terreno, niente di faticata, a strada, tutto questo, a pressione in noi dell'informazione, l'attualità che è contro questa rivolta è passata, l'elezione va bene, bon, tutto questo fa che noi vogliamo dare ai nostri telespettatori un'informazione di qualità. Pensa ad arrivare tutto da ma tutto questo domanda mezzi per questo momento non abbiamo mica abbastanza.
1: E qui Isabelle parli formaggio da 6 ore e mezzo.
3: A ringraziabile, assai, a dopo con piacere.
5: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
3: Un so gli stessi nudi di Udam, per noi tutti, quelli che campano all'Oriente, staranno sotto il sole, sto bene, come ieri, invece che Udam purale è sempre previsto stamane a Punante, in deu gelo starà grigio, assai guberto e minacciante, l'acqua adesso annuncia di torna oggi e da Ugabigurzu sino a Bunivadio, passando per Corti o Ajaccio, uanto è lo concernerà i luoghi sposti abituali e poi continueranno a zogalade e a zogalade ed imperature.
6: Ici RCFM.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Per musica a seguito si va con Jean-Charles Papi.

0: public ?
1: Bah, c'est que dès le début, lorsqu'on a décidé de créer Cine Musica, voilà, on voulait d'abord faire un festival en Balagne et la musique nous est tout de suite venue à l'esprit. Mais bon, on n'était pas sûr de pouvoir tenir des années et des années avec ce thème. Et puis, il s'est avéré que plus on regarde de films, enfin plus on recherche et plus on trouve des films vraiment qui portent la musique dans leur cœur. Tout autour de la planète. Alors, je dirais qu'on commence un peu notre sélection au Festival de Cannes, puisqu'on a 4 films cette année qui y étaient. Et voilà. Et puis, dans d'autres festivals pour créer cette programmation qui cette année comprend 27 films, une dizaine d'avant-premières et voilà. C'est un peu un travail de 6 mois à peu près.
2: Avec beaucoup d'invités, on peut citer Alex Camilleri qui présentera Le Chant des Oliviers. On est impatient de découvrir Michel Mallory, que l'on connaît bien chez nous. Julie Bertuccelli, elle viendra présenter La Leçon de Violon. Et puis Tom Wolf accompagnera deux rendez-vous consacrés à deux grandes figures de la musique et de la scène, en l'occurrence Véronique Sanson et Maria Callas. Mais j'aimerais, dans les 30 secondes qu'il nous reste à partager, Alain-Raymond Soutoni, qu'on évoque également les expériences en réalité virtuelle qui seront proposées à l'occasion de ce festival.
1: Alors c'est quelque chose qui moi me tient particulièrement à cœur parce que c'est un peu mon parcours professionnel. L'idée c'est de faire découvrir d'autres formes technologiques, on va dire, qui associent l'image et la musique. Et depuis donc 4 ans, on organise ces expériences. J'aime plutôt le mot expérience parce que je peux pas dire que c'est un film en soi. C'est une expérience totalement interactive, immersive, voilà, qu'on peut offrir au public de Balagne.
2: On en retrouve le programme dans nos agendas, évidemment. Sur Internet, ça va sans dire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vous fait gagner des places pour cet événement que nous soutenons et dont nous sommes partenaires sur RCFM. Satore Mezzo, Alex Antonini, buongiorno.
3: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
2: Un utidiale, un consiglio municipale di Bastia, chi boda o statuto di residente.
3: Un voto assunto da Gilles Simeoni a sua squadra, come le sarebbe un messaggio politico mandato allo Stato al Senato nel suo dibattito costituzionale da bene. Il mer di Bastia stima che questa deliberazione deve traduce l'attesa o bisogno e a domanda di parecchi comuni isolani che vanno in fronte a una speculazione. Gilles Simeoni riconosce quando dunque che non si può appiegare sul testo per via di un dritto, ma spiega che vuole farlo mutare.
4: D'après sa me, io assai, sappiamo che questa deliberazione che viene a tempo a quelle pigliate da altri comuni, che l'Ubia Tunisia diva di Moe, e l'assoggio che è stato creato si chiama Mossa per un statuto di residente, sappiamo che questa deliberazione, come l'altra, ad essere trasmessa al tribunale amministrativo da un brevetto, e giusto appunto abbiamo per dire che ciò che è un diritto e un diritto costituzionale cambi e che lo cambi presto. Penso che c'è piazza per ottenere un statuto di residente che venirà a favorizzare le residenze principali.
3: E poi da usolato Jean-Martin Mondoloni considera già che lo statuto di residente un po' è spiegato in un quadro giuridico ugico, l'eletto d'opposizione brama ello un statuto di residenza.
5: Ne modo uno, ne esiste forse altro, in Italia, nella provincia di Bolzano, dove l'affare deregolato mica non ha nazionalità o l'origine di quelle che hanno comprato, ma non ha l'origine di ciò che hanno comprato. Dunque, la problematica è semplice, in Corsica c'è troppe residenze secondarie e non c'è mica abbastanza residenze principale, che lo sia l'alloggio, che sia l'occasione, che lo sia in proprietà, dunque di verso sa natura di residenza che ci vuole andare, d'après sa noi, e questo si può fare domattina.
3: Nicola Battini, ello si è astenuto, ha difeso una priorità regionale accompagnata di un criterio di nazionalità francese. Sylvain Fanti, ello ha votato contro, palizzando illusione terribile di peta una crisi all'alloggio che ha bisogno di misure da piega subito. E poi, uccello gorso è disturbato a parte di stamane.
2: Per la prima volta in una storia di accompagnia Alexandre e Bilotti del Cortiga sono in greva.
3: Palesano paghe che sono fissate da poi 2 anni e a perdita di una settimana in vacanza. Ci sono state negoziazioni si pochi giorni, ma non hanno sbucato non tanunda.
2: Accompagnia di Giave.

0: CFM, con noi si deve.
1: Otto e mezzo. L'attualità isolana presentata da Alex Antonini. Buongiorno.
2: Buongiorno Isabel, buongiorno a tutti.
1: Per la prima volta in una storia di compagnia e ne parliamo assai in neovoro, i piloti del corso che sono in greva.
2: Palesano paghe che sono fissate da poi 2 anni a perdita di una settimana di vacanza. Ci sono state negoziazioni si pochi giorni, ma non hanno sbucato niente a nulla. La compagnia dice che ha messo in piazza mezzi eccezionali per assicurare rotazione su Benari, ma un bastarà mica. Parecchi acconciamenti o scambiamenti dai robot sono da prevedere. Un bel scombuglio per l'insieme di passaggeri. E Battisto, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Campate voi in Parigi, avete previsto di voltare in Corsica su Benari, è un affare che è proprio difficile, possiamo dire.
3: È stato appena difficile, infatti dovevo rientrare stamane in Ajaccio e dunque in fin di conto giungo in Bastia appena più tardi, in fine di mattinata.
2: E come si è passata con la compagnia e la sua comunicazione?
3: Allora, ciò che è stato difficile è che eravamo veramente in dell'indeciso, non sappiamo manco se in fin di conti i voli erano annullati o mica. Come dire, un preavviso di greva, non sappiamo mica se sino a quando era c'erano questi voli qui. E dunque ci hanno chiamato ieri sera verso 7 ore e mi hanno mandato un messaggio e mi hanno detto, in fin di conto, rientrate mezza bastonata, ma in Bastia.
2: L'avete detto, rientrate in Bastia, ma come sono da passare, posto che voi avete previsto di voltare in Ajaccio?
3: E allora, hanno previsto un car, dunque faremo a attraversare la Corsica, ma voilà, ma è mai un penso in Ajaccio in fin di conto.
2: Bon. Ma tanto meglio per voi, la compagnia Aramintemo che ci dice che mezzi di trasporto saranno messi a disposizione dell'insieme di passaggeri che non hanno la possibilità di tramontare verso Bizzavon. Air Corsica dice che ogni passaggero tocca da una modificazione sarà contattato da usolato. I piloti ci dicono che la direzione dei Piawa è sua responsabilità, denunciano eli 2 anni di sacrifici.
1: Il Consiglio Municipale di Bastia adobra l'unanimità a creazione di un posto di bulizia municipale in quartiere sud.
2: Un progetto di campagna di Gilles Simeoni e dell'opposizione è la stessa, ma da Reta Sunione non sta misura. C'è una divergenza non tra i mezzi. Paumere è supposto si iscrive in una strategia di pulizia di vicinanza e per rinforzare poco a poco gli effettivi. Da un lato dell'opposizione, Uniti stima che il dispositivo è un basta mica e un risponde correttamente alle problematiche di notte. Risposta di Gilles Simeoni è un vero posto di pulizia municipale.
4: E perché dire un ingaggiamento forte della nostra campagna, le modi nudo, come quello di Bastia Città Immersiva, a sapere che la sicurezza è un punto importante per i cittadini bastiaci. Bastia è una città dove di modo generale si campa bene, avevamo c'è le meccanie che in certi luoghi ci sono i problemi, dunque ce l'ho rinforzato la presenza di polizia municipale in tutti i quartieri, ci era domandato Pelubino, Paese Nuovo, Montesoraliani ed altri, e avevamo odio, ma fa crescere l'effettivo di polizia municipale, una polizia municipale di vicinanza, polizieri e polizieri sono capaci di conoscere gli enti, di parlare in cuneli, di parlare in cuneli in corso. Ci sarà anche una politica dell'agriera degli effettivi
1: e di l'orario.
4: Di l'orario di noi, pur se non c'è mica a scordarsi di un travaglio di abolizione municipale.

0: Moi, nous n'aimons qu'à quel ou diabolique national.
1: Gilles Séméon, il y a un microphone d'Hélène Batine, il y a un conseil au municipal de Bastia de Novodat, au statut de résident, et au maire de Bastia estime que sa délibération est de traduire la thèse au besoin et à demande de paraître les communes isolantes qui vont nous fronter à la spéculation. Une position contestée d'apparaître les de l'opposition et qui punta à une mesure qu'on s'y peut appiéger. Pas via Dieu, dire tout. 8 personnes sont stati interpellées en Corsica et en continente, au 29 de septembre scorso, in un'affare di traffico di droga tra Spagna o circondo parigino e a Corsica, sono state messe in esame e mandate in prigione di modo provvisorio. Nel suo cartulare, a parte in marzo, 7 persone erano già state messe in esame. A nuova fase di interpellazione ha permesso di chiappare 1,2 kg di cocaina, circa 5 kg di cannabis, 28 kg di resina e cannabis e quasi 15.000 euro di frasca con prodotti di lusso, una bubiletta T-Max, munizione e 15 telefonini.
2: Mica di blocchi mi di inelige ieri in Corsica, ma a tempi di democrazia in dei pareti stabilimenti.
1: La mobilizzazione liceana continua già malgrado i primi annunci a riserva di un ministro dell'educazione nazionale. Edouard Geffray ha promesso 3.000 professori rimpiazzanti di circa 500 stabilimenti in difficoltà da qui a marzo, ma non basta mica a calmare erga di liceani, un'altra giornata di mobilizzazione è prevista martedì o 13 ottobre.
2: 100% di giornalisti in posto a Biastella in greva.
1: Forse Binesetti ha visto a riserva, mica di Corsica Zera, una greva a chiama di USNG e di USTC papalizza un manco i mezzi, posti governi bioti, assai travagli e un clima sociale sgraito, senza risposte favorevoli, le squadre si dicono pronte a battesi. O preavviso di greve d'altronde illimitato, semplicemente pare mezzi per poter lavorare correttamente, ci spiega Frédéric Danesi, il rappresentante sindicale di USNG.
3: Ciò che domandiamo è di poter lavorare come lo GEO, le baladi, domandiamo 5 posti in più per redazione, tutto quello di GRADUE per compensare la crescita dell'attività, che l'Asia non ha i nostri giornali che sono più lunghi che Nantes, non ha le nostre emissioni, non ha la nostra presenza in non ha Oderano. E per questo momento qui staremo in negazione, non siamo mica in tesi della direzione che sia da Parigi o da qui in Corsica, ci hanno detto un aereo di mica mezzi di più e forse siete appena contenti di conservare i vostri impieghi oggi, dunque tutto questo non è mica accettabile e per questo che noi siamo mobilizzati
1: e contattata la direzione una mica bulsuta prima sì. E compagni formazione autoremezzo Isabella
2: a ringraziabi e a dopo.
4: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
2: Une Corse encore coupée en deux ce vendredi avec à l'est, mais en dessous du Cap Corse, de Bastia à Bonifacio, du beau temps ce matin. Soleil aussi sur la Balagne et sur toutes les autres régions déjà de la grisaille à minima qui va se transformer en pluie ou en orage. Un mauvais temps qui se généralise à l'ensemble de l'île, sauf la plaine orientale qui demeure préservée. Demain, sachez que le soleil sera de la partie et les éclaircies au menu au-dessus de toutes les têtes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça va durer ce week-end. Le retour du beau temps et avec cela, 2 degrés de température grappillée demain, 2 autres supplémentaires dimanche, alors que les maximales du jour sont plutôt fraîches sous la pluie. 14 à 17 dans les villages de montagne, 17 à 20 dans l'intérieur, 20 à 26 en plaine et près des côtes, pas davantage.
5: Ici RCFM,
6: actu local, musique et bonne humeur.
2: Et j'oubliais les bourrasques de vent, évidemment présentes sous les orages, mais aussi dans l'extrême sud de l'île, un vent d'ouest, nous dit Météo France. On demeure en jaune pour le phénomène des orages sur la Corse du Sud, idem pour la Haute-Corse. Mais a priori, après-demain, ça s'améliore.

0: Dior, nous vont. Pardon, là, depuis. A du mandat au micro, Perraria, ça ne s'avoulait. Eh bien, così, c'est Brinchi, bien. C'est Brinchi, bien. On tombe de Nadjerta Manir. Eh bien, qui s'en au micro, d'ailleurs, c'est difficile. Je dis, va l'émission. Allez, redrouvez mon ostrosi, et pardonnez déjà, hein, ce soir, bon, il y a 30 ans de carrière, il y a Brimot et la Maca. Alors, donc, c'est mon sang, bébé, d'idée à Ostra, sina très au remise, aspetem à Ostra, partigi basion, a du obiégé, des secondes, Théo, la combrade, à Degni, et qu'on marion du laguiel baspet à un autre nom marron au vamos ou à 04 95 30 28 28 sinatré au remise peut être bien un sujet tout qui force qui est stade développé de une durant la semaine ou alors probant les cousi hein un sujet toi une autre ami qui ci sta na sainte et qui ci guide nous donc d'idée autre avait moi déjà une prima téléphonade et quelle a dit Juan Pedro in corte gozaludem Juan Pedro bonjour non.
1: E saluto Ionca e saluto a tutto ognuno e a tutti quelli che stanno a sentire.
0: Salute, salute. Allora, vi sto a sentire con piacere.
1: Allora, io chiamo oggi perché per rendere omaggio a un uomo che se n'è andato, do Antonio Lugiani d'Antisanti, non so mica se ne hai inteso parlare.
0: Allora, io sto passando in Facebook, ma non conosco mica questa persona. Bon, era un professore, se mi sbaglio, no?
1: Io conoscevo, dunque ne ha già parlato appena. Bon, prima di girare tra Antonio Giosi d'Unconto e Lugiani Awa, lingua gossa per da sai, questa settimana.
0: Era professore di greco, di ladino, qualcosa così,
1: esattamente,
0: eh?
1: Esattamente, allora io mi resta da possibilità di scontrarlo, so Ottagna, in corti, dopo era gulato in casa Zoya, e c'era moliato da amicizia a tal punto che non si passava un mese senza che non ci diamessimo per parlare di lingua o di agostica. E,
0: ma è, scusate, è un dove sta? Non era mica in corti?
1: No, stavo in Ubuggio.
0: Ah, d'accordo.
1: E a casa in Antisante, era regolato in Antisante, ma un po' a più sta, e al momento era valata dall'ospedale in corti sul ultimi tempi, la hanno portato in Tatone, era stato non so quanto mesi in Tatone, e dopo, sì, sul ultimi mesi era in una casa di Ubuggio, cercava regolare in Antisante, ma ha vita fatta che non è potuto regolare. Cioè, in tutti i casi io l'aggiudo sino sul ultimi mesi mani, era debole, ma aveva dei nodi sociabili, diceva. Voglio dire a che punto questa persona era una persona straordinaria. Io, come ho detto, la conosco due, abbiamo quasi 60 anni di differenza, ma era come se avessimo anni. Antonio Lugiani non è mica lì perché che era un uomo senza barre, perché c'è gente di qualità e non è mai buona con la vostra emissione tutte le settimane. Ma voglio dire che da Zosterpa ne vermano boghi perché già c'è stato un affare che era in grandà di nostro paese d'Antisanti, l'anno 26. Dunque, di un uomo che aveva conservato questa balla da Baisana, questa balla da carica dell'anno 20, ma coppiata da un fatto che l'avesse ricevuto una formazione intellettuale d'alta qualità. Ma gli ha spiegato e regolato, e all'epoca mi sono detto che l'ha registrato perché è un apprezzo. Ma gli ha contato che lei è venuta su scuola in Antisante, era valata in Aiace, dopo il liceo di Gere Marseille, gli ha appuntato le scuole preparatorie per passare un concorso di scuola normale superiore, allora, per quello che non conosce mica la scuola normale.
0: Si tratta d'alto livello, Gusti.
1: Due di concorsi di fisioterapia di Brancia, e era stato ricevuto da un scritto con eccellenza, non ti dici prima, non ti ha più di 200 zidela, immaginate un livello di concorso a fine di l'anno 40. E era viascata all'urale perché che era sortito, ma era uscito di un muello e era stato ricusato, ma dopo ha continuato il suo studio e ha passato l'aggregazione di tanto si chiamava le terre classiche, era stato professore di aggregato di greco anziano e di ladino, e ai mecchi si avvina della sua carriera, era portato in Corsica per fare un professore all'università di greco anziani, di ladini, anche di borse, sino a che li giuessi nuova vigliera di greco anziani, dopo a piada ridirato. Ma voglio dire che di una persona che ha maestria, di un Vincenzo Glassio, di italiano, di un spagnolo, di Stugo Sarcaigu, e di no l'aggregazione di ladino e di greco anziani.
0: Un dizionario.
1: Al di là di un dizionario.
0: Al di là,
1: oggi mi pare che si è spento l'ultima persona di chi ha una maestria così importante che andava da Ovencese a Ugosu, passando da Ugrega a Uladino.
0: Beh, già ho fatto a sua generazione, di l'anno dei 20, mi rendi conto, già sono pochissimi, e qui anche domani, oggi, sappiamo che un studente aggregato di Ladino e di Grego, le mancherebbe di noi sapere il corso arcaico in radio, eh?
1: Sì, sicuramente, e per dare un'illustrazione all'accordo così, un giorno mi ci chiamavamo per Cabuane per fare l'augurio, come si dice, e lui mi diceva un giorno, perché ha più bella, il più bello maggio di continuare a parlare di ciò che lui mi ha parlato, di ciò che
0: ha detto.
1: Mi contava, un giorno mi chiami, io mi faccio l'ommi. Ha detto l'ommi, in fondo di me, la mi caribiate, ha detto chi è l'ommi? È l'apostrofe O do PMI. E quando è nata Movioli, mi faceva l'omi di noi, mi faceva l'omi per la nascita. Allora, io non la giuetta, chi è Antonio? Perché sono andato a Berini Dizionari, on ha giunto un undo, ha mandato di girare in corto, non c'è nemmeno chi conosce, ha detto, se voi sapessi, io già in antisan che quando era zitello mi piaceva a starmi con l'anzianetti di Olomani.
0: Allora.
1: Andavo a Troalli e mi dicevano già 100 anni da redu che sta parola non esisteva più, non era più a Dubradi, non c'era più nemmeno che a Gabbia. E benerebbe di Uladino omen presage au singolare, omina au plurale des presages, c'è un'espressione omina bona de bon presage, e dunque sarebbe un'evoluzione da una vecchia lingua arcaica ladino-romanica, che è omina per di una lingua gorsa più moderna, omi, e ci sarebbe mangiata l'ultima sillaba. Per lei era e io dico, e dunque teni un discorso in giro a te, dicendo che l'importanza di Uladini l'imparerà di Ugosu. E dici, oggi ci sono parole che si sono mantenute, che hanno una radica ladina. Oggi l'ultima lingua che esige oggi in ladina di Ugosu. Oggi, yeah. H-O, più lontano di io. Nimo, nemo, crassera, domani sera, crassera.
0: Ah, sono parecchi gli esempi.
1: Ci sono qualche esempio, ma sono parole che dovremmo tutti ora. E lui dice un risico. Sono tante parole che non dovremmo mica. Se la c'è un asumir, un italiano, o un francese, tanto un gerbere, ma con un ladino. E infatti, si sono mantenute queste parole, sino a che un ladino aveva una piazza, una bigula piazza in una società corsa, e lui mi diceva che un ladino era capito da una parte della popolazione. Era capito o scritto perché chi cioè mica scordassi chi è messo sino a badire non si gonderanno il ladino, che i corsi non si gondario. Erano tutti assai, c'era assai ladini quando lo studente entrava.
0: Era quasi obbligatorio,
1: obbligatorio di Genoese. Vale a dire che un udare, un augado, un dottore che entrava all'università viene giù di Genoese, aveva eseguito 7-8 anni di ladino. E dunque i preti, i seminari, a giusto, con lui ne parlavo, sino a metà di Genoese, un anno c'era sino a 1000 sacerdoti, 1000 preti in Corsica. Entravano all'università 20 ordini nazionali all'anno, 100 al seminario. Tutti i corsi, in tutti i casi, un buon parecchio, a morale, o diritto canone, a teologia, e matematiche, i libri, gli esercizi erano in ladini. Dunque, quando hai dei 1000 preti attraverso la Corsica, 4-5 paesi, che danno la soluzione non so quante volte a giorno a niente, perché si passava così nel tempo, non andava mica a comunità senza aver ricevuto, senza essere confesso in radio. Hai di tutti questi preti che avevano un ladino in bocco, poi hanno quasi passato all'aggregazione di ladino, e dunque hanno permesso di mantenere su fondo romanico chi si è strutta, chi si è strutta in italiano, chi si è strutta in certe lingue valoromaniche come il francese, e chi è raggiunto sino a noi a poco presto sino a noi. E mi spiegava che ma dirà interessante, ma
0: sentite, questi mi parlate di un uomo che mi ha fatto gran piacere e onore a conoscerlo, la presentazione che ne va di questi veramente socco ricerco di Giraggio.
1: Io aiuto la scienza, l'ho capito subito, la giusta prima volta ho detto Antone, e la giugia male su quella da bere, e si pochi mesi mi avevo mandato medicine, su quella da portare medicine in casa da Osto, o di luglio scorso, aí ha capito, mi chiamava, io so già bene, sino a Bassicuco, sino a Vinna, poi a più a Rizzassi, pensavo a Gorsica la lingua. chiamava per parlarmi di brugetti, di cose, di lingue, ci vorrebbe fa così, ci vorrebbe fa quella, di a lingua cent'anni passati, un giungiamo un cubio a rizzare se pensavo a lingua gossica.
0: D'altronde, e senza disprezzare o senza, è vero che l'abbandono, io direi, di un ladino, noi studi di lingua gorsa, è un peccato, voglio mica da lezione, manca appena.
1: Dopo penso che le gustato che ha cacciato di me.
0: Forse sì, sarà, non conosco mica questi miei amici.
1: Non andiamo all'università, ma penso che io vada io, che se ne è andato, a cercare a la sua parola per rimettere, perché è un capito amico come è che quando si studia un gorsa a un livello superiore, non si studia mica né la dina né la ganzata, e quando abbia già anche sfondato i giri, è un nemico normale perché è una parte di un passato della nostra lingua.
0: E beh, per questo che ho penso come voi.
1: E ciò l'ha cercato, ciò l'ha domandato a mesi per i professori e cercare arrivi a un ladino, perché quando si imparò un ladino io l'ho capito tardi e bon, un greco anziano non lo conosco mica.
0: Ma di noi un ladino, ma mi hanno messo i miei parenti a seguire, ma a 3 anni, un capito mica tutto.
1: Non siamo mica abbastanza maduri, oggi lo capisco, quando vedi dell'importanza di un ladino, le dimone di certe parole, la significazione, i droidi, anche una strutturazione di evra.
0: È appassionante, appassionante.
1: È appassionante, e da
0: gusti che mi bego che quello che si brada di specialisti di gorso è cinese, ma io parlo bene per me. Quando vengo, so che l'uge so che mi manca di sabè e che non avrà di mai, sto sabè perché quello che l'ha già acquistato, se non è forse bon d'avere tempo e possibilità. Così, ma è un lavoro di monaco. E Berghi, oggi seria una, allora, senza parlare di desaggregato di ladino, ma o manco da avere una viliera, a un momento, a settimana, tre ore di ladino, per poi giusto appunto capire non due avvene tutto qui. Mi pare, sono d'accordo. Io sono mica un professore, sono una nerpia, sono ignorante, ma trovo che per avere ragione i giovani è qualcosa che sarebbe importante. Mi pare.
1: Penso come voi e spero che.
0: Dopo c'è vero che ce l'avevi in mezzo, ce l'accompagna tutto.
1: Ma sapete, un professore, che costa un professore? Che costa per apportare una lingua come la lingua gusta?
0: Non costeranno mai in onda i professori.
1: Basta di cominciare a fare la domanda. E a me mi piacerà sapere se l'università di Corsica volerebbe a un professore di Corsica in 2esimo. Quando è stata fatta l'ultima domanda al ministro dell'educazione nazionale o di non so mica che ministro di Tero mica e di sapere in due enesimo a livello di dirige e se è una questione di mesi o di unità.
0: Beh, a livello nazionale si sa che un ladino l'hanno abbandonato, di modo chiaro, hanno detto 3 o 4 anni fa o anche appena i più, non c'è più bisogno di insegnare un ladino, per i più erano i professori francesi che avevano questa doppia varetta, aspetta, io mi vengo di mio professore, erano a tempo di professori francesi e di ladino, questa doppia varetta forse che oggi è abbandonata, peccato,
1: È un peccato.
0: Ma vi ringrazio di aver messo all'onore questa persona, Agustì.
1: Giusto per dire che domani ci sono i sovuneri a 10 ore e mesi in antisanti, quelli che
0: d'accordo.
1: Volevano così a Zano.
0: Rendiamo omaggio a questa persona, gli vengono le nostre berte, fermo le berte a famiglia, e conto non ta boi ogni tanto veramente us ricordo.
1: Perché ha già scritto nei bocchi affari e va sicuro che ci amerà giù per tutto.
0: Ci sarà sempre una certa maniera, una draccia alla gada da Elo.
1: Una draccia, è così, se di una gadiene ce la continua, e a vita è fatta così e ce la continua, e devo o più bel omaggio.
0: A ringraziarvi assai.
1: Allora, a presto.
0: Bella giornata, beige, buona fine di settimana. Passionante questa discorsata con il nostro amico Gian Pietro Uncorti. Allora, andiamo in Bezzani, ci dice poco noi, oise salute.
2: Buongiorno,
0: salute.
2: Saluta Gian Pietro, questa persona che lui dice, non conosco mica. con tanti vicini antisanti, ma se mi chiamo di regione, ma non è mica una regione. Io anche oggi era previsto di cantare una canzone a John John che è morto.
0: Oh.
2: Ah, oui. Io personalmente non conosco mica, ma uapu eravamo insieme in Parigi.
0: No, beh, sì, è bella sicura.
2: Dunque è impossibile di cantare una canzone. Un giovane di 25 anni, attenzione.
0: Sì.
2: Sono mica se lontano, non so mica. Io anche.
0: Beh, sostegno la famiglia, questi.
2: E cambiare di soggetto stamane, Chloe mi ha chiamato a buon'ora.
0: Ah, nostra amica di Carzaninca,
2: mi ha chiamato a buon'ora.
0: E ieri, ma si è arrivato a buon'ora, dunque ha chiamato a buon'ora.
2: Lui l'anteroposto un mese fa, con Marizza a 4 ore, ha detto, sono sicuro che qua eri già andata, non ho detto una.
0: Sei mica sbagliato.
2: Mi dice, quando va a fare caldo in Balaglia, ha detto no, non è mica così come qui. Se te vuoi che ti venire qui, se ti è ricevuta come giusore, e discutemmo anche più di un'ora insieme, e mica di vittura di avion di natura di l'orto e di largo.
0: Forse gli ha fatto che era un giorno,
2: Sicuramente era da è giovane giovane, presa ora.
0: Io a oggi si sente che lei è giovane, passionata e poi cerca.
2: A me quel che mi interessa.
0: Cerca usa bene, giusto appunto.
2: Quel che mi interessa a me.
0: Senti, de gusti, se vuoi momentare la cadena di noi a tramandare di so che cosa vede, è una gamba.
2: Moi, c'ho così, che volete, io sono talmente appassionato che ti abbasso a mezzo pomidori. A sentore non era ancora io. Poi ho anche Maresciallo Piazzallasti.
0: Oui, c'è una bella fine di settimana. Lunedì sarete con Paolo Ducchi Doriani.
2: Non c'è mica problema.
0: Ecco, ringraziabile.
2: A beggi.
0: Due ore vinti già, ma sta sentendo una prima canzone con il gruppo I Muvrini. Venite, ci facciamo una escursata, parliamo di tutto, di nulla, di cose interessanti, di un soggetto che vi interessa. Provitate di noi per si creano ancora lì, proasine sa giovane Chloe, non è tanto che la diamo nell'emissione. A Piero contatto con Giuseppe, forse che sarà droit. E vede fuori l'emissione tutto che continua a dire c'è so che lo si sente tutti i giorni durante un'ora e mezza, ma c'è salea d'amicizia, salea di solidarietà, salea di conoscenza che si face tutto che è pebbia e unicamente in gira la lingua e al centro c'è la lingua che porta tutto che dunque c'ho la è come una pianta, c'ho l'annacquara e da lì forza dunque venite annacqua, venite a sua lingua e l'emissione a tempo aspettiamo 04 95 31 21 21.

a Barta, una prima canzone di un gruppo in Muvrigni. Domani sera in corte, eravamo in corte in Sorago di Juan Pedro, noi a Diesa e l'Annunziata ci sarà un concerto per Chloé, una partecipazione alla Sojo Giustizia per Chloé. C'è un gruppo Isoladine e Ciardilune che saranno presenti a parte da Nore e Isera. Per giusto appunto da e rende omaggio e pia soli per la sua giustizia becloé e dunque domani sera a Zabed, ridenide in corti.

0: un ideal de grupo Giramondo, bella figura, una pensada per Stefano Gasalta. E poi a dirigere un messaggio da un nostro amico David di Lio, che vi manda un saluto a tutti, hein, e che mi dice in un fratto che volterà da qui a poco dell'emissione. Noi intanto salutiamo prima Martino, poi vi sentiremo in una Maddalena, ma Martino, tocca a voi, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo e buongiorno a tutti.
0: Salute, salute.
1: Sono buttato anche io.
0: Cogativo tempo, eh?
1: Faccio un pezzo, donc.
0: Allora che cascano e vronde.
1: Ie, vera.
0: O ridono Iavrasca.
1: Posso cascato anche io, e perché che abbiamo un tempo di...
0: Sì, tu non dai grau, Spirgu?
1: Ah, penuccio.
0: Ah, contunque, ha bisogno di...
1: E ha già fatto una struttura 10 giorni in un letto, senza marciare, in
0: pecchio. Addio, ma va meglio comunque?
1: Yeah, ma è arrabbiato, l'obbligazione di...
0: Yeah, quando uno lavora bene a contuso, così ce la ribia abbastanza in fuori, Gerard. Ecco, bon, spiego che si arrangerà tutto qui.
1: Yeah, piano piano. Bon. Piemo appena un tempo. A vita vi faccio elezione, c'ho la gabì.
0: Yeah. Stamo nell'idea, giusto così per obbligare di rigacciare, perché non mi caime, quando uno è in buona salute, si trova mille... 100.000 problemi, e quando è un'amica a salute non ha più che un problema, vede, a vita
1: è vero,
0: dunque c'è la saber rivelete come lo giuro davanti a noi. Allora Merti,
1: giusto una parentesi per vostra discorso da Gugliam Pedro, appassionante veramente.
0: Ah, dielo che era appassionante.
1: Francamente non penso mica che so solo, ma ci siamo campi di sapere che, bon, ecco per qui. Per parlare di Uliam, bella figura che c'è Uliam fuori dell'emissione, perché bon, e io anche io ho scontro parecchie persone dell'emissione.
0: Ah, so,
1: e voilà, donc si è fatto.
0: Mica so che forse ce l'ha, ma una delle cose che ce l'ha ridane, e poi rigola ai tempi primi dell'emissione, voilà, ça avrà dell'anza, ça s'amigi, y'anna, da creata, tutta salì a gusti. Qui un apprezzo, è importante, un apprezzo.
1: Che è più importante che di all'ingiro, come avete detto, di all'ingiro di alla lingua, si crea comunque un liame importante, potente, come va.
0: E la lingua che permette tutto, non è mica fatto di chiamarsi così o così, di la lingua che permette di fare tutto.
1: È vero, è vero. E per parlare, parlavo di sto mogui, di gioventù, di radio, e bene con le idee giovani, non avete mica, come posso dire, anche per un ladino, quando va dei
0: Non ci pensa di mica,
1: e io ho scontro per parlare di me, perché bon, giusto così, senza di
0: noi. Ma a vostra esperienza,
1: Voilà, a mia esperienza, ho scontro parecchie persone. E a voi che quando vedi l'attualità di radio e che certe persone si ne vanno, mi sono reso conto che ha di conosciuto queste persone, ma mi sono mai, come posso dire, abiginato di...

0: concernant une parole qu'on a du mica gabido, alors concernant le domino di Usumere, Usumere era imbrugunado.
1: Imbrugunado.
0: Imbrugunado.
1: Imbrucu, hein, brucu.
0: Imbrucunado.
1: Allora, imbrucunado è conosco quando abbiamo messo passare qualcosa, una garna a urocco, a urocco. Vuole imbrocci, dice radio. Ma dopo, per un sommer, non so mica che la vuole lì, eh?
0: Beh, ciò che io ho capito, leggendo qui, e chi era appena arrabbiato in zerga,
1: dunque,
0: la so, salvatico, comunque...
1: Forse chi era pronto a imbrucunarmi, può essere di noi. Vede, un avvio, non so, non la conosco mica, domandiamo ai speciali, a quelli che conoscono questa parola, questi, dunque, imbrucunado, imbrucunado.
0: Imbrucunado, Usumere era imbrucunado, ma...
1: Ma sarà imbrucunado...
0: Imbrucunado.
1: Ah, con due C, imbrucunado, d'accordo.
0: Ah no, era scritto con un solo C.
1: Ah, allora non è che bergo so che girei, questi. Allora, insomma, mica vedo imbrugunado. Imbrugunado, d'accordo.
0: Allora, l'ha già capito così, forse mi sbaglio, ma per sapere, perché bon, tutta la storia era parlando di un Usumere che faceva... che trascinava un legno, eccetera, eccetera, e poi mezzo qui, ma non ha mica capito, non ha capito
1: così. Ah, un bene ramica da un broso. Sapete quando un cavallo ombroso erpia, non so, rifletto così a tempo. Voilà, forse che subo su aiuta d'altre persone a ridro a sa parola e a scegliano se che ne pensano, semplicemente. Domandiamo, è sempre più facile. Bon, beh, merci, allora, coraggio, e poi rimettetevi ben e presto e a obiege, un distiorni.
0: Oh,
1: allez, merci, a beige. Andiamo a Gazzano e poi passeremo a Gazin, con Benetto. Maddalena, bisaluto, oh. Buongiorno.
2: Salute, Ionca, salute a voi a tutti.
1: Salute.
2: Bon, che l'usi ribigli e Martino, non salutiamo.
1: Yeah.
2: E bon, faccio piacere di gente che Benetto, Rivane, bon, è un segno.
1: Yeah.
2: Perché questi di noi, se non le dà. E a ringraziare a Gian Pedro per l'omaggio che l'ha fatto a M. Luciani.
1: Bon. Così bello omaggio,
2: Così bello omaggio, e M. Luciani l'abbiamo conosciuto con noi.
1: Yeah.
2: Allora, già era mezzo paesano con la mia mamma. Perché era un tesantinco, ma era in no, tesani volavo.
1: Ah, d'accordo.
2: E aveva una aveva Bartu, non so se le diva mio, ok? Una stamperia. Disani volare, perché quando è giunto qui da Echisi ha fatto un colibri, ha fatto un libro che si chiamava Giovine Nazione, enfin, e Biello, che come aveva conosciuto Moabo dopo, sicura, non so se le perbia di a mamma, come lo o se le perbia di a lingua, di poesie e di resto, e aveva detto. Oh, voi a Neccio le fa su teatro, sulla stampa, mi hanno parlato la scuola. No,
1: è
2: lui che ha fatto.
1: D'accordo.
2: Ha fatto il teatro di un mamma. Ha detto, ma va una fare, un mamma bugia. Ma
1: anche sai che ci ha pensato così, che è stata fatta la fare.
2: Allora dice, oh, Monsieur Luciani, è una Giusoli.
1: Yeah.
2: Allora ha detto, no, ma sapete come ne va? Ma va, io ma già va là in quali pagioni, in San Nicolao di Moriani, e poi ma va con la sottoscrizione.
1: Ah.
2: Dunque, e ante all'epoca davano qualcosa,
1: un tutti quelli
2: che hanno avuto il libro.
1: Esiste sempre un cavo con Arreda Sugiale,
2: esiste, un genere da fare così,
1: mm-hmm. In un cagnotto che li chiamano oggi.
2: E li chiamavano la sottoscrizione, ma ricordo, e ante davano all'epoca, mi pare che erano 100 franchi, non so più, ecco come la riuscite poi eravamo veramente beh, ma io vedete come potete avere dopo ce ne pentimo e io mi ne pento in ordine se posso andare a bere lui era così vicino andare a me perché a suo figlio aveva comprato un'anziana casa se volete una casa di che aveva un passato di una bella casa e ne ha fatto qualcosa e a un po' di qui e riceveva niente fece serate ma bon, non era mica semplice e allo stesso tempo alloggiava studenti per poi ci sotto perché a suo figlio era da chi sia in noi, era stata maritana in America.
1: Ah,
2: Yeah. Bon, e dunque, e la sua moglie di noi, la sua moglie era un'aggregata in noi dell'università, erano due gabonia, ma semplici.
1: Yeah.

0: Mi stongo che a, come si dice, a comunità universitaria, come gli faccia mica qualcosa, non c'è stato tanto, come l'ha detto Gian Pietro, che dopo, da questa ciò che ho capito, hanno arrestato le Villiere e poi la piazza sono ritirata.
1: Ma fai so che ho capito, dopo
0: Beh, intorno a Luciano era si interessava assai a lingua e gli dico, grazie a lui che io scontro a Enrico Bar, perché un giorno mi ha chiamato, tanto sempre, o Madalena, che tu venga a Oboglio, aveva un scontro, aveva qualcosa, non ti abbabito, non ti muovo, ha fatto un Antonio, a Monsieur Flori di San Pietro, a François Flori, che aveva detto, ha fatto una ha fatto non so, come le giunta a Enrico Bar, e tutti hanno muovato qualcosa in giro
1: Eric, per quelli che non la sanno, Eric Bar, dopo ha giocato con la sua mamma, e invece di vostro abbo, donc tutto era tutto lì a De Dorna, questi.
0: È stato tutto una leia, vedete? Io ho più cose che mi danno, che viene bene, che non puoi ci va la domani, non ti sono troppo.
1: Ci sarebbe per abbensata come lo si dice.
0: Con tutto ciò che l'ha fatto sul travaglio. Allora, io ha fatto un libro, non ti fa, ma non ti senti.
1: A diabalizzare Mognurenza, io non conoscevo mica questa persona, io come lei, mi spiace.
0: Se volete, penso che non ha fatto nulla, non ho qui per essere venuto, dovrebbe con lui.
1: Io capisco,
0: ha fatto tutti i suoi lavori, tutto ciò che lui dice, tutto ciò che lui dice, Gian Pietro, ha avuto questa cosa di attaccarci e di continuare a bere. E anche io, anche se povero anche, un giorno ne abbiamo parlato, ha detto, oh, monsieur, è sempre vivo.
1: Ha
0: detto già un affetto per me, ha detto un capisco mica di voi udente, aveva scritto, ha detto scrivo a Ciulawa.
1: Scrivo
0: a Ciulawa una cosa, non ti dire di voi, dice che sono un gran poeta, ha detto se non ricorda sempre a voi, voleva andare a bere lontano, non è un amico vissuto. Ecco, allora se lo sente l'emissione saprà che è morto anche lui.
1: Ieri non gli verrà di passare un messaggio.
0: E noi
1: vi attenderà
0: di avere,
1: non ha giovito
0: la
1: vostra. E ce n'è tante, sapete, ma Bourg non è nostre famiglie, i nostri paesani. Se non è così, è l'occasione di una scorzata, cercare di dire attacca qualcosa e di dire profitto in radio di Sudan per passare da quella persona, ma così no, dopo si muovia in una specie di urianata di vita e si va a Ghi, dopo ci ne pentimo, è così.
0: Ma è vero, io ho studiato il scritto di francese, c'erano qualcosa di budante, a mangiare le lingue che sono raffarate, cioè di un piro, ma per un ladino è vero che bon.
1: Un ladino, forse chi rimanerà un giorno,
0: niente. Ma beh, niente come diceva Giulia Gomogero.
1: Beh, non già sei povero anche di noi, perché hanno avuto in una formazione di lettere classiche. Ma forse esiste sempre, anche assai. Ma è meno spertù di una società, questa è un fatto, è una realtà, ecco. È vero.
0: Allora, ecco, saluto a Gian Pietro Donne, poi.
1: Ringraziamo
0: Antonio Luciani.
1: Salutiamo Dogli. No, salutiamo Don Antonio Luciani e vi ringrazio.
0: Però Marola e Martino non becco mica.
1: Imbrugunato, usumere era imbrugunato.
0: C'è che radio, perché c'è qualcosa che si assomigliano, ma mica questa. Allora, c'è qualcosa che dice,
1: hai
0: un broncato per
1: dire. Beh, io mi facevo pensare, ma l'imbraga, gli è di un'altra cosa. Non so mica.
0: Bon. Allora
1: Madalena, un destino, a presto, buona salute. A beggi. Continuiamo, troveremo un quarto di idea. Strafemo, piazza Benetto, a Usurbo. Benetto, buongiorno.
2: Buongiorno, Ivan K.
1: Salute, contento, allora, assai sentivi.
2: È tanto tempo che non ci sentimo. Ma siete sicuro che ogni giorno vi questo assente?
1: Ci avete seguitato dunque?
2: Ce la di quando posso, perché sto poco tempo sono un po' convertito, sapete, sono pigliato per soagni in una maniera, in l'altra, per controlli. Ho passato una brutta stadina.
1: Ah,
2: veramente.
1: Spero che
2: mi hanno pedito, ma quando posso mi calo vicino al mio posto e mi faccio piacere di sante. Ma Udarana che ha avuto questa pensata per me, ma sono sicuro che sono tanti che si sono domandati perché. Allora, se voi volete, oggi vengo un'altra frequenza mora per salutare a memoria di un survinco, Antoine Desideri. Allora, preciso subito perché ce n'è parecchi, ce n'è stato parecchi in Surba, non so più di sto mondo. Uh-huh. Ma gli era Antoine Desideri, un uttore.
1: D'accordo.
2: Un uttore. E per più precisione, gli era un vigliolo di Uscherparo. Sapete, vi raggio parlato?
1: Io mi ricordo,
2: Uscherparo, Giovanni, che gli chiamavano Giovanni Usuppu, e gli era un uomo di una grande sensibilità. E suante, giusto appunto, spesso questa sensibilità a si esprimavano una scrittura, vedete?
1: Uh-huh.
2: E a Yuri Drew una di esse poesie che l'ha intitolato Monil, perché l'ha scritta in francese.
1: Yeah.
2: Allora dico subito che io l'ho tradotta in corso. Dunque, pediti a Ustra.
1: D'accordo.
2: Allora, sta poesia, figuratevi che è stata ritenuta da, sapete, Sassugio di Robin Renucci.
1: L'aria.
2: L'aria, ecco, uh-huh. È stata ritenuta l'aria e la sua poesia è stata letta in l'ultimo spettacolo che gli davano a fine di Assadina e che gli era intitolato L'orto dei poeti.
1: Mm-hmm.
2: Allora, sapete che quando si dice in italiano, una volta un concorso, traduttore.
1: Yeah.
2: Allora, devo confessare che l'hai un poco tradito, perché l'ha detto Monil comincia sempre per dire, dice ciò che a Corsica rappresenta Berello.
1: Yeah.
2: E c'è parecchi argomenti.
1: Mm.
2: E giusto appunto dice Monil se, dunque parla a terza persona.
1: D'accordo.
2: E io ho girato, ho urtulato, ma non sapevo più come. E ho pensato che gli era meglio un corso di Isola Mea.
1: D'accordo.
2: Isola Mea, sì. Dunque, invoco a Corsica, Bonil, cioè, sì.
1: Ha già capito.
2: La seconda persona. Allora, se voi chiedete a Vileco.
1: Ah, ma con gran piacere, l'aspettiamo.
2: Isola mia. Isola mia, si l'allegro grido di chi ci nasce e ci campa. Udito zitellino che ti indetta in la stampa. Isola mia, sia partenza amara per campafieri, e u felice ultà, non tu le strade d'eri. Isola mia, sia casa antica, u forno, u camposanto, u mulino e la maccia, e ciaschi pedra nanto. Isola mia, sia manudesa, come biglie e come stringhe, o ino d'una lea tenace con si spegne. Isola mia, sia chiave appesa chi va ad ogni uscio e rubane spertuto offerto prima d'esce. Isola mia, si ciò come sa e dice tra le labbra e come sera in cascione chi più non s'apre. Isola mia, si ubarante lontano e l'udulente amico, come succore se l'è in precipizio. Isola mia, si uvecchio in pena, a donna usidello, come aiuta a campà in un mondo più bello. isola mea, si stava la lingua, unesse le usanze, una storia, un destino e poi tante speranze. Isola mea, sia donna scelta, ammirata e comoda negaro, portigliata sempre, mai assediata. Ecco.
1: Eh ben, poesia epica, hein? Magnifica, hein? Magnifica, magnifica. Enfin, è un corso a dro magnifica. Suppongo che gli stessa cosa in francese. E c'è un soffio, hein? Felicitazioni.
2: È vero, ma tutto un merito di Antoine Desiderio.
1: Ieri non mi voglio io dopo, ce la va a scoprire.
2: Ci ho travagliato assai, vi dico pronto. C'era fatto, dopo le ha scritte, poi non andavano, non riveniva. C'era questo soffio che lo giuria
1: a Ridroa, a Ridroa, e a da. So che non è mica va, cioè sei assai attalentato come voi, riesce. E sapete, suppongo che ne ha scritto d'altre di noi allora?
2: Ah, ben su che l'ha scritto altre. Allora, figurate, io la trovo, gli eravamo da agosto in 2005, mi rendete conto?
1: Ah, sono già 20 anni.
2: È stato pubblicato da, come si chiamava, Corso Votre Bdo. Ecco, gli è stato pubblicato questi, allora l'hai ritagliato, l'hai messo e poi un giorno ha detto di aver dato un po' tutti questi ritagli, tutti questi. E ha ritrovato, cercava di dare un pezzo, a sapia.
1: D'accordo,
2: io. Ha ritrovato. Ecco, io stavo. Un saluto a tutti i nostri amici.
1: Saluto a voi, assai saluto.
2: Ringrazio via Vagianza che l'hanno.
1: Ah no, parla di questo, siamo mica, siamo giusto appunto, è una abbastanza d'aspettabile perché si piuttosto raro i pochi tempi e so che a noi ci breme e poi so che non breghiamo per voi di, voilà, di ridroabi assai spesso in delle missioni e gomendanze, dunque fate bere un meglio e noi siamo qui e aspettiamo.
2: Un grazie di gore e ci vediamo presto.
1: Adi, con gran piacere, a beggi. Eh ben, oggi come si bi a viaggiare, hein? Francamente, bon, è basi sempre un caso, hein? Ma si bi a viaggiare e qui c'è l'amica di noi guastalo su viaggiare. Allez, baspettiamo 04 95 38 28 28 e qua Eric Mattei a Barro la Gazzale da qui a poco l'attualità, ma prima c'è veramente un modo per dire un'altra telefonata se la c'è prima di sentire l'attualità a tre ore. Dunque, aspettiamo, d'idea vostra, 04 95 38 28 28.

matigu a barro la gazal da gapo gu l'attualità sappia de chi sta zera a gazaie lingue nan diu barla dui già eri ci zera a seconda edizione ne diu stand-up 100 lingua gorsa a diu sto calchi passaggio in ta Facebook c'è da ri francamente c'è da sbiligassi e poi troghi l'idea è magnifica una maniera di nu voilà, torna per la lingua di droit allora spedaguli in lingua gorsa beri esistono da boi ma c'era una piccola galada si boghi d'emp e la fare riuen donc stasera se orisera in Bastia l'entrata di gradi si a gaza di a lingua di e lingua pardonatemi seconda edizione donc di su stand-up 100 lingua gorsa e poi ci sarà di nuovo allora una giustra iscacchi questa sera domani sempre a Gazaie Lingue aperta da 2 ore dopo mezz'ora è aperta a tutti ci sarà di nuovo a presenza di un maestro internazionale Marc-Andrea Maurizi e vi vorrei descrivere fare descrizione in radio sopra logo donc principio a 2 ore cioè se qua su di radio verso un'ora e mezza allora tutti quelli che sono appassionati di scacchi è possibile la gorsa in a lega gorsa e scacchi e forse a prima lega lega di radio un nuovo mondo sportivo perché consiglierei che i scacchi facendo parte di un sport comunque di una certa maniera e donc sa lega di scacchi ha sempre biato la lingua e ha sempre fatto e dai gorsi di scacchi e lingua gorsa donc questa di noi ce la saluta e felicità tutti quelli che sono a mezzo alla società di scacchi ecco dunque qui di sabato allez felice e poi l'attualità a Bolinebiu. Okay.

0: Félix qui sera à Vinay ou Mez in Italia pour ne parler rien, mon connu chez d'Abastan Savin, Soel, ou Brugit ou Gusti. Il est 15h, merci d'être avec nous. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite avec vous, Alexandre Sanguinetti. Bonjour.
1: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. Une intrusion cette nuit dans l'enceinte du lycée du Fiumorb, où les abords et contours de l'établissement ont été aspergés de liquide inflammable. Les personnels ont débrayé ce matin pour protester et dénoncer un climat d'insécurité dans l'établissement. Ils ont été reçus par le maire de Prunay-lès-Vieux-Mourbon en fin de matinée. Un accident ce matin à Arbellar, sur le tour de Corse historique. Une voiture a fait une sortie de route, a terminé sa course une quarantaine de mètres en contrebas de la chaussée. Deux personnes ont été prises en charge par les secours, grièvement blessées. Elles présentent de multiples blessures et contusions, selon le service incendie et secours de Corse du Sud. La course a évidemment dû être interrompue. La grève à Air Corse, elle impacte bien sûr toutes les destinations. De nombreux passagers depuis ce matin, au départ comme à l'arrivée en Corse. Au global, c'est un quart des vols qui est annulé ce vendredi. De nombreux autres sont modifiés, notamment des routes de Calvi ou Ajaccio vers Bastia ou Figari, avec complément de voyage en bus. Et alors que les négociations sont au point mort, les pilotes en grève de la compagnie régionale s'expriment. Ils affirment qu'un compromis avait été trouvé mercredi, que la direction a fait volte-face. Ils se disent prêts au dialogue. Sans délai, ils refusent d'endosser la responsabilité du conflit. D'autant que selon eux, le coût des affrètements sera deux fois plus élevé que celui des engagements salariaux qu'avait pris la direction il y a deux ans. Air Corsica est notre compagnie, celle des Corses. Elle ne doit pas devenir l'otage de questions d'ego ou de rapports de force injustifiés, conclut le communiqué des pilotes. Au-delà du statut de résident voté par la majorité, le conseil municipal de Bastia a également adopté hier soir à l'unanimité, cette fois, la création d'un poste de police municipale dans les quartiers sud. Un engagement de campagne de Gilles Simeone et de l'opposition également. C'est un vrai poste de police, assure le maire, qui évoque une politique plus globale, de police de proximité, de renforcement progressif des effectifs. Sylvain Fante, du groupe Unidi, qui a voté pour, veut pourtant, lui, aller plus loin. Il réclame un dispositif de sécurité plus large et une vidéosurveillance H24.
0: Donc Alexandre, vous et moi, ça fait plus de 5 ans qu'on est à Bastia.
1: Ah oui,
0: on peut se considérer comme résident bastiais.
1: Ah,
0: on les a bien mis, quoi.
1: Ah, je ne le savais pas.
0: Bon, merci.
1: Mais peut-être pas pour, comme des natifs bastiais, ça.
0: Ah, ça, c'est autre chose. Oh là là, vous avez le don de complexifier les choses.
1: Journaliste.
0: Bon, bravo. Oui, on vous retrouve en tant que journaliste à 16h avec un nouveau point sur l'actualité. A ringrazia biassai. Allez, Mika la toile, dans l'émission Neribi, à Izigour, voilà, Fade Biano. L'émission Neribi, et Simon Sam, Sina, très remède.
2: RTFM, Didier Austra, Giancarlo Marsini.
0: Et Ridroem Improbia, il est comme Isbayoumik, Improbia, Dion Pedro, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Salute, salute.
3: Vi voglio dire due parole non tra ciose che passano in un'orienza famiglia, ma intesa.
0: Yeah.
3: E aiuto l'occasione di cambiare un po' qualche parole con Edo Nzarte, quando è venuto a cantare qualche anni fa.
0: Yeah.
3: E veramente, non ti ripeto, veramente si può parlare di... E ha detto, l'ha giuramentato quando lui mi ha cantato il palmino proprio. Oh, i ricordi, che tanti ricordi. Qualin, che era contento. Poi ci siamo detto buonasera, sono partito. Ma un'altra volta l'ha visto con Cupoletti, che proprio al teatro, e cantare insieme. E ciò ha detto, prima cantava una magnifica canzone di Gian Paolo Poletti, erano tutte e due. C'è l'orchestra, invece tutte e due.
0: Yeah.
3: E hanno cantato Mal Consiglio.
0: Ah,
3: ci siamo campi.
0: Così bella canzone.
3: Mi dispiace non hai il registramento. Tutte e due hanno cantato, francamente.
0: E bene che ciò si è stato detto.
3: Secondo me, io parlo Poletti. Un amico, un paesano che saluto di noi.
0: Yeah, è di Guaggio.
3: Siamo vicino a Santa Maria, un chilometro da Pozzano, sono di Pozzano. Siamo la Pocchiama, sono Pozzani.
0: D'accordo. Voilà. Ma avevi a sua viura, Antonio Giosi, che era, lui era gazinchese, ma poi lui era o Gantauri a Gorsi Gazana. Passava un probia, era probianinco, cullava in Balagna e girava.
3: Tutti loro, francamente, ma un regalo che ti ho pensato. Francamente, ti sento di cantare tutta questa canzone che è magnifica. Ha giocato un po' lì, voglio letto un libro mal consiglio.
0: Ah, di Jean-Claude Rollier, di quello che hai scritto un libro.
3: Francamente, è una canzone veramente vera. Ascoltare la cosciarsi, ma un libro l'ho letto due volte, ma pure in mezzo da un filo della storia.
0: È una storia che conosco. No, ma interessante, poi salutiamo donna a memoria di Antonio Giosi.
3: Soprattutto il partito che ho visto in Aleggiani e in Corti, e ho usato di nuovo la chitarra, non conosco mica.
0: Giannu e Jerome, questi parla di dovrà dire.
3: Sovamida, l'indolenza Sovamida, francamente, mi dite, manco un pezzo di pezzo da gorsa che è scortegata, quando lo manca un tipo così.
0: Ah, beh, di un pezzo di
3: Daso Trump, francamente.
0: E qualche sia che ha da manca e poi per tutte le generazioni che l'hanno conosciuto da poi 50 anni ha spesso pensato che certe persone non possono mai morire e disgraziatamente ha vita così
3: come lui c'era uno che ha chiamato Nancy, non ci pensa mica sempre e sa più vicino a certi enti che tani valori e la vita così passa senza loro.
0: Yeah, una facca di Ivarcone mi dice un certo.
3: È vero.
0: Tutto ben allora,
3: no. E voilà, e così vi saluto stesso tempo a tutti.
0: Ebbene, ci ha fatto piacere. Allora, a trovarci o a sente o un'altra occasione.
3: Manca la giumica quando posso. C'era per l'accidente stamane, Tinta. Ne portate l'elicottero tutte e tu, sono arbitrali, i piloti.
0: Un pilota,
3: farate, non ta, se voglio che mi deve fare la vittura, cioè domandarsi anche sai come li sono sortiti in demone la via.
0: Così parla di
3: un
0: giro di gossi che è storico.
3: È stato interrotto più di 2 ore e mezza.
0: Ma se ne dirà più o meno visto secondo ciò che abbiamo questi.
3: Si dende la vittura è incredibile, ha negato la strada chiaramente. Lì c'è Antona, Rasotto, Montavon, si vede quasi mica la vettura nei tre.
0: Qualche santo pregava per Eli.
3: Francamente.
0: Tanto meglio.
3: Voilà, dunque, alla prossima e vi saluto tutti.
0: Di noi, au piacere, a bege. Ecco, best omaggio dunque a Antone Giosi. Aspettiamo, continuiamo insieme, sino a 3 ore e mezzo. C'è qualcosa, avete qualcosa a dire o a far passare o a domandare? Dunque, siamo qui, provvita dell'emissione. Intanto, i messaggeri che saranno stasera in Portivecchio, a Zalla Rossa, un bello concerto aperto da 8 ore e mezzo, a Vurzailesse.

0: A vorzeile si messaggeri, dunque stasera in portiue, cioè a Zalla Rossa, a Otoremezzo. Andiamo una barada in Orezza, ridrò Amado. Amado, buongiorno.
1: Saluto, Ionca, e saluto a tutti quelli che sono passati. E mi ha fatto sei piacere di Santa Benedetto.
0: Beh, noi tutti,
1: Eccoci. A Bacuna che voi cercate?
0: Qual è essa?
1: Mi si chiama
0: Imbrugunato, uso mica Imbrugunato.
1: Ah, perché mi si chiama quando per esempio un cavallo si imballa, si imbronca.
0: Ah, beh, questo allora, è di stessa allora.
1: Perché per esempio imbroncarsi, vorrei di nu, per esempio una persona ha detto qualcosa, abbiate male, abbiate d'arto.
0: D'accordo.
1: Bimbroncate.
0: Bimbroncate, ci sarà forse a raiga d'ombra, pia ombra,
1: che
0: esiste forse.
1: Oui.
0: Donc, si, voi è conosciuto di noi detto per un animale.
1: Quando imbroncate in un animale che vuole gli metti il cavizzone.
0: Ah, d'accordo. Tanto è poco capace anche imbroncare questi, allora.
1: Così, e imbroncarsi, in francese sarebbe le cheval se cabré.
0: Se cabré, voilà, se cabré. Oui. Ah, ecco, cercava parola, se cabré.
1: Penso che sarebbe bene, s'avvicina a ciò che aggiuntesse.
0: Eh beh, ciò che lui mandava su basi sicuri. Si tratta di Sabaro Lagosti, Mertino D'Aleria, un dialogo.
1: Oui, saluto.
0: Ieri ha fatto la domanda, e in Brunca, e beh, è una soluzione.
1: Oui, mi pare capito così.
0: No, ma è così che l'aveva capito in noi.
1: Dopo, per esempio, per una persona, sono stato imbroncato, sono stato esito, non ho mica avuto la risposta, sono stato imbroncato.
0: D'accordo, allora forse che può essere un significato appenuccia differente questi allora.
1: Un significato differente, ma penso che a raga di essere questa.
0: D'accordo.
1: Di essere l'animale che si imbronca, che c'ho a ferrarlo e a tenerlo.
0: D'accordo, si capisce.
1: Eccoci per oggi.
0: Eh ben, si è sempre qui per darci parecchie soluzioni, la ringraziamo, Amado. Oh, ma io mi comandato con moi.
1: Ah, ma mi sono scusato anch'io.
0: Ok, bambulimo, si bambulisce, ce la ribiassi, eh. Allora, aspetta, arriviamo tutto.
1: No, mi si chiama,
0: aspetta, arriviamo con tu che per l'uso.
1: Così è più negante.
0: Ah, tutto...
1: E saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Ringraziamo, mamma, una bella giornata.
1: A beci.
0: Ecco, aspetta, ma è una canzone a corsa oggi magnifica da nostra amica Angela Podentini, posto che parliamo di una oggi femminile, ritroverete allora, lunedì sera Paolo Ducchi Duriani e da martedì sino a Benderi sarà Saueria Sargentini Gumboi. Ecco, Beata Fontanella.

0: Podentini, Beada Vontane, la scrittada Giulio Bernardini. Andem un aia, tu aurais droit du ensemble, tu vois, à l'oudem, ah, elle n'est en cougui, alors, à peine à ibasiense, et elle est marie droit, pour être partie jibin, tu as bien, tu avais paré chez Bersonne, 04, 95, 48, 28, 28. Allez, du ensemble, bisalou, du bon jour, nous.
1: Bon
0: jour. Salut, de commandem.
1: Ah. Mezzo male.
0: Ah, piuttosto mezzo male che mezzo va.
1: Ah, ça va pas. Faccio 2 mesi che tremulo lontano.
0: E azzor chi ha mai detto poi agire.
1: Aspetto l'infermiere, patrone infermiere, qualche altro va.
0: Ci ne parlava della struia noi. Mi posso domandare di un santo di parlare piuttosto ben un micro perché mi sentivo.
1: Parlo micro.
0: Allora c'è non da. Mi sto a sentire andare di buon.
1: E ti dite tanto un cavallo crocca?
0: No, se imbrugunato. Imbroncassi, cioè se imbrogunato, allora si venne da imbroncassi quando è lo
1: è vero, perché ci sono certi cavalli, certi saveri un broccolaio.
0: D'accordo, dunque ci conferma della parola, quindi è interessante.
1: Oui.
0: Eh beh, senti, di questa di una conferma interessante.
1: Sì. Da giù.
0: D'accordo.
1: Ma soprattutto un esame di architettura che dovrebbe trovare un croccato. Allora, sapete che ti faccio?
0: Allora, parla di un micro per piacere, perché perdi. Allora, non c'è mica capito, perdonatemi, chi hai devato?
1: Niente.
0: No, mi sento male, mi scuso. Se può venire demain un micro, mi sento male. Se può lagare che fa la pena o telefono, non mi sentiamo più. Mi spiace, eh?
1: Allora.
0: Invece, che ti faccio?
1: Non posso dire che ti toccava ogni cosa, portaretto.
0: Ah.
1: Scusavo, acciaio. E dopo sarà da parecchio.
0: Ah, toccava nuove gocce da rete per farla avanzare,
1: Una volta, due volte, dopo dice, c'è la marcia dritta, tre volte, c'è la gravassa.
0: D'accordo, c'è la marcia dritta, oui.
1: Altrimenti c'è la gravassa.
0: Ah, io beh, così no, io beh, dopo si fece nominare i gocci.
1: Ho mancato, ma io mando qualcosa. Antonio Chiusi, che ti riposo di un pace per un cantatore. Quanto te la figura, Antonio Chiusi?
0: Allora, penso che ne ha avuto due, uno disgraziamente la via Berso e ferma Jerome, se non mi sbaglio.
1: Non ha più con figliolo.
0: Mi pare, dopo sono mica intimo di famiglia, ma di così, voilà, di so che di un teso, e cosa. Forse che ci parlerà di noi di io perché assisto dall'esecui e donc forse che ne parlerà.
1: Ben sicuro.
0: D'accordo.
1: Dice cantarone come qui, siccome tira rose, come Antonio Chiusi non ci da più.
0: Ah, beh, poemo verso a Carlo Rocca, a Guelfo, a Tony Toga. E tant'altri. E beh.
1: Ma c'è che deve cantarone o Ivanka? Mi piace un po' a più giovicieri.
0: Chi ti piace a noi cantori?
1: Mi piace a più giovicieri.
0: Oh, mica tutti, anzi, ne chi è?
1: Per
0: una certa età, forse che erano contro attenti a ciò che li facevano a un livello di avienda e poi di noi di maiuscola. Dunque,
1: c'è
0: appena io. Dopo ce la prodigia oggi.
1: Tanto
0: viene
1: una, canta qui.
0: Cioè,
1: i clienti sono.
0: Du ensemble, Biringra, je suis obligé à mettre en finale, et j'irai du à notre discours. Ça, t'as dit, Byzantin, mon mal m'a peint sur Game Montes au Brinchibal. Alors, Emma Gontinois et, excusez-moi, fais-moi bien de ça, José, hein, manuscrit au José, ce mec a, son mis Bayomic. José, bonjour, nous.
2: Buongiorno.
0: Salut.
2: È giusto una questione.
0: Yeah.
2: Come era un vittura sul festival Arte Mare.
0: Yeah.
2: E stamane come lo più io. Tutto il mondo è più a secche. Come io mi ricordo a secche che avevamo in casa di tempi.
0: Yeah.
2: Che mette l'acqua e che c'è una goccia per pigliare l'acqua.
0: L'acqua,
2: Trento. Yeah. Ma allora, come si chiama in francese? Tutto il mondo ha chiamato. Stagnone.
0: Ah no, in francese se mi sbaglio mica se la sei.
2: La
0: sei, sono mi sbaglio mica.
2: No, perché tutto il mondo, tutto il mondo, primo festival, cioè che perché anche Borto Sartinetti, o Gusti, dice non più a secche. Non più io prima, ne parlavo, e poi adesso veramente era.
0: Allora, espressione è conosciuta e poi si capisce. Di come, quanto dice, più è a stagnonade, di stessa va, di stessa cosa. E in francese, yeah. Azetia, noi morigordi, hein, ma salva yeah. Verità, di la sei.
2: Ah bon.
0: Dicono così, dicono così. Ma, se mi sbaglio, qualche sia mi ribierà. Hein.
2: E come eravamo questi festival, abbiamo portato la questione come ci siamo dappertutto, e c'è da dire che poi abbiamo in francese, perché mi hanno mandato un francese, come dicono, lo ha letto.
0: No, ma io bagliavo, a so che l'aggiuntesa un giorno così, no? No, perché aveva fatto una ricerca, così, no? Io non ho mai inteso parlare di una serie in francese.
2: Aggiunto di scala, non so, o il sonario, ma non c'è mica, sa più di scrivere, secchia.
0: Oh, ben si scrive come Lusi Bar, come Lusi Zent, S-E-C-H-J-A.
2: Ah bon?
0: Una zetta.
2: Ah, ma bello.
0: Bon, ben José, hai mi risposto?
2: Così
0: a voi dei vostri amici, hein?
2: Voilà, qua dentro, o a Charles Rocky, voilà come si chiama, più a secchia.
0: Il pleut à seille, il pleut à seille. D'accord, bon.
2: Allez,
0: on a une journée à obliger. À Béjé. Ah ouais, j'ai un dubbio, je voudrais avoir sa bérivega, ma mi bar, hein, parce qu'il y avait ta ricerca. Et bon, dis un nom, mais tra virgolette particolari che lei non l'ha mai avuto, hein, sul nome Gusti di la seille, ma. Qualche sia, allez, aspettate, a cerca, bon, ma questo adesso è brestuvato da internet. Allez, un tempo di sta, una canzone, di sta assente, una canzone con il gruppo incantesimo, fade, e, aspettiamo, forse, beh, a conclusione, l'emissione 04 95 38 28 28.

0: Incantesimo fade, l'ultima telefonata di Asimane è quella di Giovanni in Cervione. Giovanni, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Come andiamo?
1: Oh, vabbè,
0: poi... non c'è male, tutto va bene.
1: Anche qui, anche qui.
0: Allora, diteci.
1: Allora, io chiamo per rendere un omaggio a una persona che per studia, è il professore Antonio Luciani.
0: Ah, ne hanno parlato giusto al principio dell'emissione, eh? Ma no, che boa sappia, ma al contrario.
1: Oh,
0: io non conoscevo mica il suo personaggio, ma sono stato incantato da ciò che l'ha detto il nostro amico Gian Pedro all'inizio dell'emissione, e poi con piacere vi lascio la parola.
1: Allora, io buono, mica... che ha spiegato, ha contato appena la sua vita, ciò che l'ha fatto per la Corsica e soprattutto forse per ha parlato per la lingua, l'ha fatto per la lingua corsa. Io chiamo perché cerchiamo a viola, cerca persone per cantare domani per cantare.
0: Per la messa.
1: E non troviamo animo.
0: E dove è, a che ora?
1: Allora, domani a 10:30 in Antisanti.
0: Allora, se lui c'è uno o parecchio, cioè siamo manco tre, eh?
1: Parecchi, io ho fatto... Nel mondo, ho fatto almeno 15-20 persone. Gente che voi conoscete, eh?
0: Dopo... così no, si spiazzerebbe, io penso a già parecchie persone, ma se l'hanno detto è segno che un po' hanno mica. Allora,
1: no.
0: Tanto, sai, una telefonata, mi posso permettere di dare il vostro numero?
1: Certo.
0: Bon, così, certo. Sai, che sia, o che ci diamo direttamente qui a radio, o se lo so ricevo un messaggio, mi permetto di dare il vostro numero di telefono. E sì, dunque, sì. Domattina, piuttosto, a 10:30...
1: Domattina a 10:30 in Antisanti.
0: In Antisanti. Bon,
1: un omaggio per tutto ciò che ha fatto, almeno una messa cantata, ecco, dunque...
0: Per
1: tutto ciò che ha fatto... mica che lo ha si merita, ma
0: chi è che ha si merita? Bella, sicuro che ha si merita, capito che allora sì, un uomo di io non conosco mica, ma assente poi e poi di nuovo a Gian Pedro, ieri di un uomo che ha fatto assai e poi era appassionato di lingua
1: e di storia, mica
0: di lingua, perché assente uso percorso di un uomo che si è interessato a mille soggetti,
1: poi contrastavo appena ciò che li pensavano a gente, per esempio non tappavo, mica attente, dava un senso, cioè quando lo spiegavo, non era mica che era contro, ma diceva, ma vedi, cioè rimette le cose in i tempi di Bauri, per chi...
0: Rimette in un contesto,
1: in un contesto, i dando, per esempio, che si passava così e così, perché noi pensiamo un contesto o inco. Quando uno sente spiega la storia, di un incanto.
0: Beh, sentite, sa di un messaggio, quelle che stanno a sentire l'emissione, mi vuoi anche mandare un messaggio in ta messenger, poi fare radio seguida senza i vigultà, questa. Ma spero che qualche sia si vuoi liberare domani. Ecco.
1: Vabbè, vi ringrazio.
0: So che vi ringrazio di aver avuto questa pensata, sperando che questa maniera arriva, porterà i sovrutti, insomma, mi posso permettere così,
1: E per quelli che giungono a fine missione come me, mi scuso, per fare giusto un piccolo riassunto di una persona che ha fatto mettere la lingua corsa nelle scuole, quantunque.
0: No, ma ha partecipato a mille cose.
1: Ma questa, quantunque, se i nostri titoli possono imparare il corso, possono imparare appena il corso nelle scuole, appena grazie a lui.
0: Sentite, avremo una pensata e poi se lui è tre... cantori o cantori, posto che costi,
1: sì.
0: Cerchiamo piuttosto cantori, dei chantres, gente che vogliono cantare a messa, fatevi conosci e poi spiego che sommo avrà l'omaggio che lo merita. Ecco. A ringraziarvi Giovanni, una bella giornata.
1: Altrettanti,
0: a beci. Ecco, contattatemi per via di Facebook o d'un'altra maniera, o se, piadon coudin, forse di domanda in giro a voi. seria una onda contun che dave tre persone domani nantisante a dejo remise. Adia ringrazia a Dume, adia ringrazia a Teo Marian Giulaino, a tutti i bibregu una bella vine di giornate e una bella vine di settimana. Luni sarà Paolo Durchi Duriani, dopo da Marti a Banderi, Saveri a Sargentini, sarà di Iridono da Gua una settimana. Continuate da Devorza, un capiamo mica, e che la gampia a lingua, e a tutti vi brego o più bello.

0: Louis Chédid, ainsi soit-il. Allez, Marie-Droit, Marie-Elisabeth Ferrandini, Wizzozzi, Deli, oggi c'è una parla d'animali di compagnia.
1: Salute, salute. Oggi parliamo di nostri amici, l'animale, Cuffier d'Alige e Juan Battista. Animali di compagnia, ma mica quelli che si trovano più spesso in dei nostri case, ce l'ha dit.
2: I bebè geco, ti morcegano e un hanno mica enti. Ti leccano, ti chiama Saed, ma io credo che l'abbia portato a Mogasa. L'abbia messo in una scatoluccia, l'abbia fatto i piccoli duvoni e l'abbia messo in un mangeco. L'idea radio a Mandia, e Varfale, Mandia noi zinzale, perché sa mi piace avere un geco in dei me, che così. Mi va giù mica mandiata e zinzale.
1: E Giambattista, ci va già già cu Geco.
3: E Geco di uno di l'animale di compagnia e più populaire. E Geco Toke, e Geco de Madagascar, e Geco Nando Jackson, c'est più rigosi, ma sempre, anche quando sono adulti, c'è più rigosi. E c'è un altro animale che puoi avere in casa, ma di assai, di in voie de disparition, di a Mexico, di l'axolot. Di una salamandre qui campa sotto à l'acqua. E un amico d'arrêt, ma abbiate sa di l'arrêt, c'è a branchi, et di très protégé. On nous dit bio rare et di l'axolot doré et giallo.
4: Ici RCFM.

tanto aiutato. In petal mio scalone nasce nulle campanete, non tu leso barattine, un vego più panfurelle, non c'è più a gelesonte sotto le nostre di pelle. Si ne sono falati tutti i porri con i parmenti, non c'aio più a nessuno che i miei cari parenti. San Giuseppe è un mio cuore, succo di dolci ripienti. Di la nostra cara scuola, di docciosi, di portelli, e lo buvio non si sente, gli occhi di zitelli, hanno bruciato i boschi, e sono fuggiti la gelli. Non so qui

muoia la voce. L'olmo di le nostre ghine di nuello desiccato e fe burlasca con noi, non c'è più lo gioco curato, uno stuecchio del morto, giovane un cinandato. In piazza di la fontana si sospente le bagnelle,

gorre di un mulino, ci strida la malacena quando mi passa vicino. E come chi sa voltato a mezzo a tanti spero, mio paese volgaro, guarda d'orizzonte il cielo, ma per me tutto è permesso, questo che io credo.

era mulli d'ampi negri, di più ferroge o attaglie. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglie.

signora, se tu i vedi quassù il ludo paradiso, né mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

cappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

zulagio da rezzenegia a sto passo conosciuto. Se rammenta qualche beglia, parre domanda aiuto.

E da qui a poco ridrueremo a Paolo Durchi due anni per una cronica appena un poco di esale odie, ma prima ci stiamo a sente a Pedro Guelfucci, guasoella canzona più ia. Buona fine giornata a tutti in Antarci FM.

0: Pedro Galfout, Chigu Piuia, Nanta Vreguenza, Mora Vigia, e tempo di ridroa Paolo Durchi Duriani, che oggi ci parla di una nostra maniera d'andare in chiesa, per quelli che ci vuono l'ascoltiamo.
1: Obole, conosci a quel lugato di Schrödinger? Un'esperienza che propone di piazza un micio dentro una scatola chiusa ermeticamente. Bon, passiamo i dettagli, a capo di una stonda si dice che lui è, fa che le giso 50% di probabilità che lui sia vivo e 50% che lui sia morto. Penso a qui a Waubule, perché chi ha chiesa mi rammenta appena stugato. Una vista padronale, chiesa golma, bancone garco, confradini in ordine di martia, tutto il mondo si batte da ganta un Kyrie o un Sanctus coerso di Las Vegas e a Boge rivolta. Il cardinale va già una messa, chiama burro a Kevin Costner con la sua squadra di bodyguards che tanti concerti di Céline Dion sanno da batte per Pia l'ostia. Ma facca di a domenica e biderai, fuori di qualche hotspot di a religiosità, cusobre de carismatico, e diese so quasi viude. Mantenute da due o tre anzianette e da una famiglia di gendarmi che passano di regola e sovaganze o più di fu. Siamo barocchi o bol, ci piacciono le manifestazioni pubbliche, l'ostentazione. Ma hai ragione, anche io riconosco i miei peccati, non ci ho quasi mai.
0: E Paolo Durchi Durian, o bol che mi ritroverete sicuramente a settimana prossima.
2: Ici, RCFM.
0: E cari amici, sono quasi 5 ore e 20, siamo insieme fino a 7 ore. Stai con noi da qui a poco, vi proponiamo un piccolo momento di sopralluogo e dopo ritroveremo all'agenda e a tanto affare. Stai con noi, Memories.

0: Memories, Nanta, RTFM, et Abidji, Abibroubounim, un petsoucho di l'émission Les Obralogues, Juan Carlo Marsili, Rigevi à Carla Rocchi et Sonia Moretti, per parla di un libro, l'obara di Juan Teramo Rocchi, qui est chou d'une de l'édition Alain Piazzola, d'Aridroa, in podcast, Bella Zigura, ma stada sainte est un petsoucho di l'émission.
1: È stato difficile tra me due di mettere tutto in un stesso luogo tutte le creazioni e le poesie e poi scritti no, di un terra muro che Carla prima forse
2: è stato un travaglione soprattutto che ci sono due aperti, una aperta di scritti conosciuti e l'altra aperta di scritti inediti, dunque è forse sta scelta che è stata la più lunga.
1: Sonia, o vostro impegno e gerado in suo lavoro dopo è mentre appena no vendo ma voi all'inizio come si è stata avvicinata, come si è presentato l'affare di vostra partecipazione?
3: Di un affare infatti che abbiamo aumentato sa storia qui come mi impegnessi per quest'opera che è pubblicata oggi e che è una contribuzione fra le più belle mai fatte alla nostra letteratura. L'affare concibia in 2016 quando noi lavoriamo con Gian Teramo e con Carla e con Marina Rivoal a Nanta un libro che si chiama Battistelle e che è un libro dove leggiamo le poesie, certe piccole poesie di Gian Teramo e che sono illustrate, e a parte di questo momento c'è un'idea di oramai ciò l'ha pubblicato tutto e ciò l'ha fa sorte un libro che ribiesi l'obarazana di Juan Teramo.
4: Ici, RCFM.
0: Corébin, Tigarami, Guissimon Samessina, c'est tôt. Et dans un instant, on retrouvera votre agenda culturel pour vos sorties ce week-end. Et puis, on jouera ensemble à 18h, évidemment, le retour de l'actualité. J'tale Biba Konoï, Garami. Le week-end commence. Bonne fin de journée à tous. Et vous reconnaissez sûrement YouTube. Pride in the name of love.